nostre prime prima ramos. Che su qui mi palla, che schis, che su qui. Che spari palla, che spari.

si ogni lauda papparoste pime prima raros chesso qui vi palle chesso qui che spani palle chesso qui

Roste prima e prima rame roste. Che su qui vi palle, che schis, che su qui vi palle, che spari palle,